studio una pomeriggio. E io lo si decreto. E studio la luce che ha.